Adio Torino, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domino suo obispo, oriamo destro verso il transito creatura esista, presso legem, ed un ontario suo, che il suo principio per Cristo dopo nostro ave, benedicto di potente, Padre Spirito Santo, descende vos, morite sempre.